0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Únete Alexa Challenge. Alexa Challenge.
1: Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica.
0: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ponte. XAFM 91.7.